0: XEH 1420, la Vallenata Mayor. La Vallenata Mayor.
1: XH 1420, Antología Vallenata, te da la hora exacta, 424. 424.